0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:28.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 24 minuti.
1: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 38 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:29 minuti.
0: Meteo.
4: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino. Dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei. I vostri leader, dice, sono in guerra con noi. Siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando, re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Portalettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marquette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 10 minuti.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
7: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, salute ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
6: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
8: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
6: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contende la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Varvello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino. Dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei. I vostri leader, dice, sono in guerra con noi. Siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto

0: Arsenal. Per la MotoGP oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni -3,33%, Saipem -2,25% e Ferrari -2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis +5,52%, Unicredit +2,50%, Avio +19,98% e Banca MPS +5,78% e anche Intesa San Paolo +3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM +15,48%, da Microsoft +5,97% e da Salesforce +6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart -4,31% e da J&J -3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 22 minuti.
5: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
8: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce.

0: minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
2: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si conta tenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Vardello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando, re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 29 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino. Dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei. I vostri leader, dice, sono in guerra con noi. Siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
4: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
1: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
0: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
2: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina, che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione, sarà composta dall'Immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Vardello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Viabilità.
1: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30, resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa, nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5:35 e tramonta alle 20:35. A Milano sorge invece alle 5:38 e tramonta alle 21:01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, con la finalità di indagare il cosmo, alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti C'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marquette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti, nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 45 minuti.
12: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino. Dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei. I vostri leader, dice, sono in guerra con noi. Siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti rapporti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Viabilità.
1: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: Meteo.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7:50.
14: News.
1: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
0: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale ordinarie malattie infettive. Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano. Il servizio della redazione.
2: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le elezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Viabilità.
1: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa, nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 7 e 59 minuti.
18: News.
20: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
0: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
20: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano. Il servizio della redazione.
2: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
20: Ultima pagina in chiusura. Sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
20: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso, con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5:35 e tramonta alle 20:35. A Milano sorge invece alle 5:38 e tramonta alle 21:01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 8 e 7 minuti.
8: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
22: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
23: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
22: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
23: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
22: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
23: Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
20: Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 900
4: 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 8 e 15 minuti.
10: News.
20: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
0: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
20: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si

0: digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
1: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: Ultima pagina in chiusura. Sono stati scelti i 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità. Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento

0: dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 24 minuti.
2: News. Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
2: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
2: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
3: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
2: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7, con Marquette dal 2004 al 2008 e a Mediaset, con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia, Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di anteprima estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News.
6: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
12: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
6: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
13: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
6: Ultima pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Vardello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911 sul circuito di Indianapolis si disputa la prima 500 miglia, a vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Meteo.
4: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 8 e 42 minuti.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal sul test, secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina: si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
14: Ha provocato 2 feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste 2 partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
16: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste 2 partite.
15: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
16: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
15: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Meteo.
4: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle 2 isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 54 minuti.
5: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
2: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
2: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
3: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
2: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei brianzoli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News. Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 ed un minuto.
5: News.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo, intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
19: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
18: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
20: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza, particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
18: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
21: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
4: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: News. L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, su circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Portalettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7, con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset, con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9 e 11 minuti.
5: News.
6: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale che ora verrà revocato possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
12: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
6: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
13: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
6: Ultima pagina in chiusura. Sono stati scelti i 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Audi. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
4: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
19: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti, e c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania autonomia. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
18: Strage è sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
21: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90.

0: Orario insolito per una finale di Champions alla Puskas Arena di Budapest. Arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9:22.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
7: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
8: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Catagliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato,

0: Crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
1: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
0: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
1: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo in vantaggio di 2 parziali si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Porta Lettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marquette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:30.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
12: L'ultimo ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il Ministero degli Esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
1: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
5: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
1: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
13: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
9: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
15: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin, che organizza l'iniziativa.
16: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
15: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
16: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Portalettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 9:45.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Meteo.
2: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
12: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
14: Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
13: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
19: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 9 e 56 minuti.
9: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
20: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
3: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale ordinarie malattie infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è seguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
6: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
3: L'ultima pagina in chiusura: sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina, che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione, sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Vardello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Radio GR News.
10: Sono le 10.
9: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
20: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
3: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è seguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. economici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
6: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004.
9: Meteo.
2: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
9: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di Piazza Tiananmen. Spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Portalettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marquette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 10 e 7 minuti.
7: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
1: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
0: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
1: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
0: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
1: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
0: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
23: Sono le 10 e 16 minuti.
22: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
12: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi. Due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
14: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo, a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne, alla guida di un SUV,

0: in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
1: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico, tra Toscana e Liguria, e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
0: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners, Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi e chiusa la carreggiata in direzione di Firenze, il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
0: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure, pronti a difendere la Romania, dice Zelensky che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante

0: austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti, il traffico pesante viene limitato anche in Valpusteria e Valvenosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
1: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin, che organizza l'iniziativa.
2: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi, e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
1: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
2: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 10 e 31 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo ruolo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
12: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
11: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
12: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
11: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
15: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo, il Parì punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
14: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
16: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
14: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
17: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi. Poi dopo, col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
14: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
19: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 30 maggio, San Ferdinando Re di Castiglia, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa sul rogo. Nel 1814 Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba. Nel 1911, sul circuito di Indianapolis, si disputa la prima 500 miglia. A vincerla è il pilota Ray Harroun. Nel 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana con la finalità di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Nel 1989 si svolgono a Pechino le manifestazioni di protesta di piazza Tiananmen.
10: spegne oggi 70 candeline il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti. A Ostano di nascita ma torinese d'adozione, Chiambretti inizia a lavorare in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera, per poi approdare in Rai nel 1984, dove gli vengono affidati diversi programmi per ragazzi, fino al momento in cui gli arriva il successo grazie a Complimenti per la trasmissione. Un successo di critica e pubblico che sarà confermato anche dai successivi programmi, tra i quali spicca Il Portalettere, che lo proietterà nel 1997 verso la prestigiosa vetrina del Festival di Sanremo, accanto a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Apprezzato in Chiambretti c'è, conserva la stessa formula anche quando passa a LA7 con Marchette dal 2004 al 2008 e a Mediaset con Chiambretti Night dal 2008 al 2011. Nel 2015 e nel 2016 condurrà inoltre Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mentre al momento è dal maggio 2024 su Rai 3 con il talk show Donne sull'orlo di una crisi di nervi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 10 e 44 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo.
13: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
15: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
14: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
16: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare gli estofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
14: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, i brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino come Sagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
17: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi. Poi dopo, col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
14: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
20: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
22: Sono le 10 e 55 minuti.
21: News.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
23: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
24: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
23: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
24: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
23: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
24: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
23: Ed è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
13: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
15: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
14: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
16: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
14: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
17: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi. Poi dopo, col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto difensivo di alto livello, è solo gara 1.
14: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 11 e 3 minuti.
21: News.
11: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
23: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
11: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
23: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
11: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Meteo.
13: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: Sport.
23: Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
16: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
23: Il tennis, un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi. Sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi affronterà Rafael Collignon al terzo turno del Roland Garros dopo aver eliminato l'olandese Griekspoor. Nuoto artistico. L'Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra con due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d'apertura della prova spagnola arriva il secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e la vittoria di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. E per lo sport è tutto. A più tardi.
21: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
22: Sono le 11 e 10 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Meteo.
13: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
15: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
14: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
16: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
14: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, i Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
17: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi. Poi dopo, col passare dei minuti, devo dire che abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
14: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
21: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima

0: raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 21 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
3: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
2: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
3: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
2: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
3: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione

0: D'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
1: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
0: Il tennis, un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi. Sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi affronterà Rafael Collignon al terzo turno del Roland Garros dopo aver eliminato l'olandese Griekspoor. Nuoto artistico. L'Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra con due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d'apertura della prova spagnola arriva il secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e la vittoria di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
3: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio alimenta la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
3: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
2: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 31 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
0: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate. indagate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
10: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona, a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
0: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
10: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
0: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
11: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
13: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
12: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 11 e 40 minuti.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
11: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
13: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
12: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
1: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
12: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
16: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi. Poi dopo, col passare dei minuti, devo dire la verità, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
12: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
17: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11 e 51 minuti.
2: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
3: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
3: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
2: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: News.
19: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi. Oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Meteo.
11: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
0: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
10: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
0: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
10: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
0: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 12.
18: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
0: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
10: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
0: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
10: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
0: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie.
18: Meteo.
11: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: News.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 12 e 6 minuti.
18: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
10: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
0: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
0: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
10: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
0: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si somma sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
10: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
0: Ed è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
11: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: News.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli agli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 12 e 15 minuti.
18: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
10: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
0: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive.
0: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
10: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
0: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
10: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
0: Ed è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
11: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: News.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18.

0: comportamento, andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
4: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
3: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono

0: concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
1: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
0: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
6: Sono le 12 e 27 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
8: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 32 minuti.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
1: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
1: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
0: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
1: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
0: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e Comunità Ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili.
11: E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12:42.
12: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano, a colloquio a Washington, di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'undicenne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia. Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
14: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
15: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
14: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
9: Sport, tennis e 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Meteo.
8: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni -3,33%, Saipem -2,25% e Ferrari -2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis +5,52%, Unicredit +2,50%, Avio +19,98% e Banca MPS +5,78% e anche Intesa San Paolo +3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM +15,48%, da Microsoft +5,97% e da Salesforce +6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart -4,31% e da J&J -3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco, dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Meteo.
8: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
19: Bentrovati dalla redazione.
20: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
19: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
20: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
19: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
20: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
19: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
20: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
19: Ed è tutto, a più tardi.
12: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio ha arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis e 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
12: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
14: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
15: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
14: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
9: Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
8: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 10 minuti.
12: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen del dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come cinque sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo.
8: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hexet ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
1: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati al territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio alimenta la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
0: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
1: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
0: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo

0: Lo Federalberghi saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparsa il 14 11 maggio scorso, proprio alle Maldive, durante l'immersione che è costata la vita, oltre a loro due, anche ad altre tre persone.
4: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
5: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A, mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
4: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
5: Dall'estero, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito d'aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
4: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguerra e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 34 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
13: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
14: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
13: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
0: sport. Tennis, tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio è perso Sinner. Al secondo turno lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei cinque set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Kachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio è perso Sinner. Al secondo turno lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come cinque sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 46 minuti.
8: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo.
17: Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 13 e 56 minuti.
8: News.
18: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
19: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
18: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
19: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
18: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 59 minuti.
8: News.
18: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo Kiev continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
19: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
18: E vediamo in Italia con la cronaca: maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni, e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
19: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
18: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Viabilità.
21: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
20: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
23: Sono le 14 e 4 minuti.
22: Sport.
24: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Yeah. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Interim, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
2: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
24: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race, domani domenica alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega, detta legge anche al Motorland, il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra, che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
22: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili.
5: E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
23: Sono le 14 e 11 minuti.
6: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
7: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
11: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
7: La direzione dell'aeroporto di Monaco, nel sud della Germania, ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
11: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
7: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Viabilità.
21: Sulla statale 9, via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
10: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
24: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Interim, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e più Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
2: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e più Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
24: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Márquez, Aldeguer e Bagnaia.

0: turno partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità della l'area di cantiere ha imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 950 euro.

0: 35 a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14. E 28 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
6: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a bordo Bordighera lo scorso febbraio ha arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi e accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei cinque set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
10: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
8: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia. Le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Italo Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese. Alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
11: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
8: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte. Il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 38 minuti.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
9: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: sport.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Interim, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e più Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
16: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e più Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
15: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domani domenica alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega ha detta legge anche al Motorland. Il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra, che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli
14: gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 48 minuti.
18: News.
19: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
20: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
19: E vediamo in Italia con la cronaca: maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
20: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
19: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
10: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il Paris punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
8: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Italo Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese, alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
11: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico, perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
8: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte. Il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Meteo.
9: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
21: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
2: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
21: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
2: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella Fabio Di Gianantonio.
21: Per ora è tutto, a più tardi.
18: Sport.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Interim, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
16: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi 2 giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
15: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domani, domenica, alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega, detta legge anche al Motorland, il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra, che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani nona e decima posizione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
18: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
18: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
21: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
2: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
21: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
2: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
21: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
18: Meteo.
9: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
21: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
2: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
21: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
2: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
21: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo.
9: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Vi
18: Viabilità.
7: Sulla statale 9, via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti, nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
3: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
2: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
3: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
2: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 200.

0: Le 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semafori. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
4: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
3: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
3: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
5: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 a

0: chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 15:32.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
10: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
11: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
10: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le 2 sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le 2 bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
11: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
10: Il tennis: Flavio Coballi vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Coballi il KO di Jannik Sinner.
11: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15 e 39 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
10: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
11: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
10: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
11: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
10: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
11: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Meteo.
9: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
8: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi servizi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
3: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
2: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
3: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
2: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni -3,33%, Saipem -2,25% e Ferrari -2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis +5,52%, Unicredit +2,50%, Avio +19,98% e Banca MPS +5,78% e anche Intesa San Paolo +3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM +15,48%, da Microsoft +5,97% e da Salesforce +6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart -4,31% e da J&J -3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo.
4: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Radio GR News.
0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Assange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
9: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri tre sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
8: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
9: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
8: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
9: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
8: Infine lo sport, giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Tin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di di cantiere ha imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri e il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
2: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e con
3: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
2: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
3: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trekhouse ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: alle 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in

0: Anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri e il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
1: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
0: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
1: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
0: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trekhouse ha preceduto Martine di Giannantonio, 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, 7° Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata nella fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio.

0: Notizia. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News. Dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 32 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia, Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di anteprima estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
9: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
8: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
9: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
8: Tragedia a Rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
9: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata, facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
8: Infine lo sport: giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Tin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
10: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 40 minuti.
6: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri e il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima durante la notte.
12: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
13: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova Monsignor Tasca. I due feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
12: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. E il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
13: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
12: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trekhouse ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
10: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit.
14: In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 16 e 52 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Vi Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa. Direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17 ed un minuto.
4: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
8: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
9: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
8: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
9: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
8: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17:07.
4: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Emanuele Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
2: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
1: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
2: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
1: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Emanuele Annuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
1: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
2: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al

0: di 40 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 24 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
4: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
3: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
3: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
4: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata, facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
3: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze.

0: derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato, nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
7: Sono le 17:34.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Un saluto dalla redazione.
11: 2 gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
10: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
11: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
10: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
11: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
10: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 41 minuti.
13: News.
14: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
15: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
14: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
15: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
14: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
15: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
14: Infine lo sport: giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Tin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
12: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto
17: gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: sono le 17 e 55 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
1: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
1: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
2: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18.
5: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
8: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
7: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
8: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
7: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
8: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
7: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 6 minuti.
5: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno della finale di Champions League. A Budapest, in Ungheria, si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione, prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione al mondiale. È stata una mazzata incredibile, ha ammesso. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po'. Si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande. Da capitano, ha aggiunto, mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità. Tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. E sulle Olimpiadi speriamo di andarci. Per la maglia della nazionale farei qualsiasi cosa. Così Donnarumma. Ed ora il calciomercato. Il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma. C'è stato un incontro positivo tra le parti. C'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis. Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Sbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino come sana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP. Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gianantonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo. Quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cari. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona. Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Piganzoli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
1: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
2: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
1: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
2: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra, lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
1: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 23 minuti.
5: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno della finale di Champions League. A Budapest in Ungheria si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione.

0: Roma. Ed ora il calciomercato, il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma, c'è stato un incontro positivo tra le parti, c'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis, Flavio Cobaldi vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Sbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino come sana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP, Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gianantonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Aut Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo, Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia in attesa della passerella finale a Roma. Il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cari. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona, Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Piganzoli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance

0: di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 18 e 32 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
9: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
8: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'aereo soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
9: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
8: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
9: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
8: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con un nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
10: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle 2 isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
11: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 18 e 40 minuti.
6: Sport.
12: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno della finale di Champions League. A Budapest in Ungheria si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione al mondiale. È stata una mazzata incredibile, ha ammesso. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po'. Si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande. Da capitano, ha aggiunto, mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità. Tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. E sulle Olimpiadi speriamo di andarci. Per la maglia della nazionale farei qualsiasi cosa, così Donnarumma. Ed ora il calciomercato. Il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma. C'è stato un incontro positivo tra le parti. C'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis. Flavio Cobaldi vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Sbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino come sana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP. Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gian Antonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Aut Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia in attesa della passerella finale a Roma. Il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo. Quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cari. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona. Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Piganzoli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
6: Meteo.
10: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
11: sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti, nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno della finale di Champions League. A Budapest, in Ungheria, si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione, prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione al mondiale. È stata una mazzata incredibile, ha ammesso. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po'. Si deve ripartire anche con il dolore, lo faremo alla grande. Da capitano, ha aggiunto, mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità. Tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. E sulle Olimpiadi speriamo di andarci. Per la maglia della nazionale farei qualsiasi cosa, così Donnarumma. Ed ora il calciomercato. Il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma. C'è stato un incontro positivo tra le parti. C'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis. Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Sbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino come sana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP. Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gianantonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia in attesa della passerella finale a Roma. Il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo. Quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cari. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona. Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Piganzoli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fas. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
5: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
2: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima 50enne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
5: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra. Lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano, si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
2: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fas. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
5: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
2: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima 50enne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
5: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra. Lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano, si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
2: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
7: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
6: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'aereo soccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
7: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
6: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
7: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
6: Infine lo sport: giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
2: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su 2 minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
1: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
2: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
7: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
6: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I due compagni

0: parlate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
1: Tragedia a Rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
0: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
1: Infine lo sport, giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lerner Tin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con un nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state

0: quelli ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 33 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Buonasera dalla redazione.
9: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
8: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
9: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
8: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
9: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
8: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
9: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
6: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Viabilità.
11: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 19:40.
12: News.
13: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
14: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
13: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
14: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
13: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
14: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
13: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con un nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
12: Viabilità.
11: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
12: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti, sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
2: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su 2 minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
1: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
2: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Sono le 20.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: the same.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: take you to the moon.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Come on, yeah.

0: È l'una e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È l'una e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è 1:59.
1: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.